suñ ne ki moy seydi el hadji malik li lañ ci wax di julli di selmel ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di ndokel ñepp ci gamo gi nan len assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.